0: Hoi.
1: Re bolela gore o mang?
2: Ke Pina.
0: Nena ma tshile mare.
1: Wena o mang?
2: Ke di Maswabi.
1: O tswa kae ra? O tswa kae? Mo nang teng ke kae?
2: Kulebetla.
1: Bua ka se sarwa. Ke nna sonso ke.
2: Kulebetla. Kulebetla. Kulebetla. Kulebetla. Kulebetla. Kulebetla. Kulebetla. Kulebetla.

Mayday, mayday, mayday, mayday. Sono l'ammiraglio Zikulik e chiamo dalla mia astronave, buco di Kulik. Sono in avaria, sono in avaria. Datemi del carburante, sono in avaria, sono in avaria. Mi trovo vicino alla costellazione di Andromeda. Datemi carburante, ho bisogno di carburante. Questo carburante si chiama Ashish. Se siete tanto gentili, trovatelo.